0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le notizie in lingua italiana di Radio Fiume, con voi Gianfranco Mixa. Alla vigilia del nuovo decreto governativo sui prezzi della benzina scatta la contromossa dei colossi energetici INA e Petrol per proteggere le scorte in piena stagione turistica. Da oggi viene introdotto un limite di 300 litri a transazione nei distributori della rete stradale ordinaria, mentre restano escluse dalla misura le autostrade e le stazioni marittime. L'obiettivo è evitare speculazioni e garantire la continuità dei rifornimenti mentre la raffineria di Fiume prosegue la produzione a pieno ritmo. Questa decisione anticipa la stangata attesa da lunedì. Secondo le stime, il costo del gasolio potrebbe sfiorare 1,81 euro a litro, mentre la benzina si attesterà attorno a 1,65. Cambiamo tema, traffico da Bolino Rosso sulle autostrade croate. Il grande esodo estivo verso il mare sta causando lunghi incolonamenti e rallentamenti, in particolare ai caselli autostradali e lungo le arterie dirette alla costa. Punti critici per la viabilità anche sul ponte di Veglia, con rallentamenti in entrambe le direzioni. Nessun problema invece per i traghetti. L'Automobile Club raccomanda la massima prudenza di guidare con cautela e di evitare le ore di punta, preferendo, se possibile, i percorsi alternativi. Partenariato strategico e nuove navi militari all'orizzonte tra Italia e Croazia. Fincantieri ha promosso a Zagabria un Industry Day per creare sinergie con l'industria e la cantieristica navale locale. L'evento, promosso con l'ambasciata d'Italia, punta a coinvolgere le aziende croate nella produzione ad alta tecnologia e nel programma per la fornitura di 2 nuove corvette alla Marina Militare Croata. Dalla sfera locale non si ferma la protesta sulla piaggia di Costabella a Fiume. Questa mattina il deputato Marin Miletic è tornata sulla controversa spiaggia dell'impianto turistico Hilton, arrivando direttamente dal mare. Come documentato nei suoi video sui social, Miletic ha prima collocato la bandiera croata sulla recinzione e poi ha di nuovo segato i lucchetti dei cancelli d'ingresso, rivendicando la libera fruizione al mare per i cittadini. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 24 gradi dopo una minima notturna di 18, umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero, tempo in prevalenza soleggiato con poca nuvolosità, vento di scirocco da debole a moderato, in serata sostenuto, mare da poco mosso a mosso, massime lungo la costa tra 26 e 31 gradi, in Gorski Kotar tra 21 e 26 gradi. In chiusura, l'almanacco del giorno è sabato 25 luglio. A Fiume il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:38. Oggi si celebra la giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento. Durante l'attuale stagione estiva in Croazia sono già 16 le persone che hanno perso la vita. Ricordiamo inoltre che in questa data, nel 1978, nasceva in Inghilterra la prima persona al mondo concepita tramite la fecondazione in vitro. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Grande esodo del fine settimana, viabilità critica lungo la rete autostradale croata. L'autoclub croato segnala flussi molto sostenuti in direzione della costa e dei valichi di frontiera. Incroci roventi anche nell'area Quarnerina e Istriana. Rallentamenti sulla tangenziale verso il tunnel di Scurigne, come anche sulla A7 tra Kraljevice e Šmrnica in direzione di Veglia e sull'Y Istriana nella zona del traforo di Montemaggiore. Passiamo ad altro. La prossima settimana aumenti significativi dei carburanti in Croazia. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: Secondo le stime diffuse dai media, la benzina potrebbe rincarare di 9 centesimi al litro, il diesel di 20 e il gasolio agricolo di 22 centesimi. Le tariffe definitive saranno decise dal governo lunedì. A spingere i prezzi è soprattutto la forte tensione sui mercati petroliferi. Il greggio ha superato i $100 al barile dopo il blocco dei porti sauditi sul Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti e il riaccendersi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz.
0: Alla vigilia dei nuovi rincari sui carburanti scatta la contromossa dei colossi INA e Petrol per ordinaria, mentre non ci saranno restrizioni in autostrada e nei porti. L'obiettivo è evitare speculazioni e garantire carburante per tutti, mentre la raffineria di Fiume continua a produrre a pieno ritmo. Cambiamo argomento. Allarme, annegamenti in Croazia. In questa stagione estiva si contano già 16 vittime, mentre nell'ultimo decennio le morti in acqua hanno superato quota 840. L'allarme arriva dalla Croce Rossa croata nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. L'organizzazione invita alla massima prudenza, ricordando che alcol, imprudenza e scarsa sorveglianza dei bambini restano i fattori più frequenti di tragedia. Dalla sfera locale, niente sciopero alla Cistoccia di Fiume. Dopo il successo delle trattative è stato raggiunto un accordo. Dal 1 settembre circa 450 lavoratori riceveranno un aumento salariale di 200 euro lordi. L'operazione costerà all'azienda oltre 1 milione all'anno, ma viene garantito che non ci saranno rincari per i cittadini. Lo stipendio netto minimo salirà a circa 1.400 euro. I vertici aziendali puntano ora a migliorare la pulizia urbana e l'efficienza dei servizi. Per la cronaca, importante operazione antidroga della polizia di Fiume. Un uomo si trova in custodia cautelare nel carcere cittadino dopo il sequestro di ben 45 kg di sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio. Secondo le stime degli inquirenti, il quantitativo tolto dal mercato illegale avrebbe fruttato sulla piazza dello spaccio almeno 400.000 euro. E noi concludiamo con le notizie meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 27 gradi. Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con poca nuvolosità. Vento di scirocco da debole a moderato, localmente anche sostenuto. Temperature massime per oggi fino a 31 gradi. Per ora è tutto, prossima edizione con il GR delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ben ritrovati e buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Grande esodo del fine settimana, viabilità critica lungo la rete autostradale croata. L'autoclub segnala flussi molto sostenuti in direzione della costa e dei valichi di confine. Incroci roventi anche nell'area quarnerina e istriana. Rallentamenti sulla A7 tra Kraljevice e Šmrika in direzione di Veglia e sull'Y istriana nella zona del traforo di Montemaggiore. Cambiamo argomento. Alla vigilia del nuovo decreto governativo sui prezzi della benzina scatta la contromossa dei colossi energetici INE e Petrol per proteggere le scorte in piena stagione turistica. Da oggi viene introdotto un limite di 300 litri a transizione nei distributori della rete stradale ordinaria, mentre restano escluse dalla misura le autostrade e le stazioni marittime. L'obiettivo è evitare speculazioni e garantire la continuità dei rifornimenti, mentre la raffineria di Fiume prosegue la produzione a pieno ritmo. La decisione anticipa la stangata attesa da lunedì. Secondo le stime, il costo del gasolio potrebbe sfiorare 1,81 euro a litro, mentre la benzina si attesterà attorno a 1,65. Allarme annegamenti in Croazia. In questa stagione estiva si contano già 16 vittime, mentre nell'ultimo decennio le morti in acqua hanno superato quota 840. L'allarme arriva dalla Croce Rossa croata nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. L'organizzazione invita alla massima prudenza, ricordando che alcol, imprudenza e scarsa sorveglianza dei bambini restano i fattori più frequenti di tragedia. Ascoltiamo ora le altre notizie di politica interna nel servizio di Italobanco.
2: La compagnia petrolifera INA ha confermato il potenziale del nuovo pozzo di gas Anna 4 Dir nel giacimento offshore dell'Adriatico settentrionale. È il primo di 5 pozzi previsti nell'ambito di una campagna di perforazione da 65 milioni di euro. Il pozzo ha raggiunto una profondità di 1.282 metri e i test iniziali hanno registrato una produzione complessiva di 160.000 metri cubi di gas al giorno. Sono in corso i preparativi per il collegamento alla rete di produzione e per ulteriori verifiche necessarie a stimare le riserve disponibili. Secondo la INA, il risultato conferma il potenziale ancora presente nei giacimenti dell'Adriatico e contribuirà a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale di gas. Il premier Andrei Plenković ha annunciato una serie di modifiche al sistema fiscale che interesseranno artigiani, affittacamere e pensionati. Le misure saranno presto sottoposte a consultazione pubblica. Secondo il governo, la riforma renderà più equo il regime per le attività che non rientrano nel sistema dell'IVA. È assicurato Plenković, il 75% degli artigiani non subirà effetti negativi. Previsti anche ritocchi al regime fiscale degli affitti turistici e soprattutto l'abolizione dell'imposta sulle pensioni, che dovrebbe interessare circa 580.000 pensionati.
0: Proseguiamo con le notizie. Partenariato strategico e nuove navi militari all'orizzonte tra Italia e Croazia. Fincantieri ha promosso a Zagabria un Industry Day per creare sinergie con l'industria e la cantieristica navale locale. L'evento, promosso con l'ambasciata d'Italia, punta a coinvolgere le aziende croate nella produzione ad alta tecnologia e nel programma per la fornitura di 2 nuove corvette alla Marina Militare Croata.
1: Notizie locali.
0: Non si ferma la protesta sulla spiaggia di Costabella a Fiume. Questa mattina il deputato Marin Miletic è tornato sulla controversa spiaggia dell'impianto turistico Hilton, arrivando direttamente dal mare. Come documentato nei suoi video sui social, Miletic ha prima collocato la bandiera croata sulla recinzione e poi ha di nuovo segato i lucchetti dei cancelli d'ingresso, rivendicando la libera fruizione al mare per i cittadini. Niente sciopero alla Cistoccia di Fiume. Dopo il successo delle trattative è stato raggiunto un accordo. Dal 1 settembre circa 450 lavoratori riceveranno un aumento salariale di 200 euro lordi. L'operazione costerà all'azienda oltre un milione all'anno, ma viene garantito che non ci saranno rincari per i cittadini. Lo stipendio netto minimo salirà a circa 1.400 euro. I vertici aziendali puntano ora a migliorare la pulizia urbana e l'efficienza dei servizi. Si lavora anche a nuove misure contro l'inciviltà e l'abbandono scorretto dei rifiuti per rendere Fiume più pulita senza gravare sui cittadini. Per la cronaca, importante operazione antidroga della polizia di Fiume. Un uomo si trova in custodia cautelare nel carcere cittadino dopo il sequestro di ben 45 kg di sostanze stupefacenti destinate alla vendita al dettaglio. Secondo le stime degli inquirenti, il quantitativo tolto dal mercato illegale avrebbe fruttato sulla piazza dello spaccio almeno 400.000 euro. Dalla nostra realtà comunitaria, 20 anni di storia, lingua e identità racchiusi in un unico volume. Questa sera alla comunità degli italiani di Dignano sarà presentata l'antologia Favelà 2003-2022, una pubblicazione che celebra i primi 20 anni dell'omonimo premio letterario dedicato alle opere in bumbaro. Il servizio è di Isabel Vidaic.
3: Due decenni di racconti, poesie e testimonianze che custodiscono la memoria di una comunità e del suo dialetto. La comunità degli italiani di Dignano presenta l'antologia Favelà 2003-2022, un volume che raccoglie i testi più rappresentativi premiati nel corso delle prime 20 edizioni del concorso. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della comunità degli italiani di Dignano, Maurizio Piccinelli, e dal presidente della famiglia dignanese, Fabio Donorà, con l'obiettivo di rendere omaggio a uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla valorizzazione del dialetto bumbaro. L'opera ripercorre il cammino del premio attraverso una selezione di elaborati che documentano l'evoluzione della produzione letteraria locale tra il 2003 e il 2022, offrendo al tempo stesso uno spaccato della vita, delle tradizioni e della cultura di Dignano. La curatrice del volume, Paola Delton.
4: Sono 20 anni di lavori, di poesie, di racconti, c'è anche teatro, ci sono le traduzioni. Quella categoria traduzione è stata introdotta in un secondo momento, che proprio testimoniano la ricchezza culturale e linguistica di Dignano. Nel corso degli anni gli autori sono rimasti piuttosto fedeli a quelle che sono le tematiche che noi possiamo incontrare, quindi l'attaccamento al luogo natio, poi la divisione dei bumbari è avvenuta ormai 80 anni fa purtroppo, e quindi sì, praticamente le opere sono scritte sia dai cosiddetti rimasti e dagli esuli o figli di, vero? E per cui rappresenta davvero un documento non soltanto linguistico, direi, ma anche storico per quel che riguarda Dignano, la sua identità, la sua cultura e in generale quello che rappresenta la lingua, vero, per i bumbari.
3: Un lavoro editoriale che vuole lasciare una traccia duratura del patrimonio linguistico della città e contribuire alla sua trasmissione alle nuove generazioni.
4: Devo dire che è stato un impegno non indifferente. Past president, vero, della famiglia dignanese di Torino ha curato la trascrizione di tutte le opere, nonché la traduzione in italiano. Ecco, forse andrebbe detto anche questo, che tutte le opere sono anche tradotte in italiano. E poi io e Sandro Manzin abbiamo curato la revisione, per cui devo dire che davvero sono state ore e ore di lavoro, giorni e mesi, a questo punto anni direi, perché è vero, siamo al 2022. Appunto per questa caratteristica del dialetto e della grafia, ecco, ad esempio un problema non indifferente era quello della grafia. Vorrei sottolineare subito che la redazione ha deciso di mantenere la grafia originale degli autori con minime correzioni di refusi, semplicemente appunto per documentare questo aspetto quasi popolare, vero, del concorso. Ogni autore ha usato la grafia che ha voluto e non ci siamo mai imposti né a livello di premiazione di concorso né a livello di stesura dei lavori nell'antologia. L'antologia vuole essere soprattutto un documento perché raccoglie, è vero, sono quasi 600 pagine, raccoglie in 600 pagine, diciamo così, tutti i lavori di questo concorso Favela, che sarà un documento. Intanto le giovani generazioni sapranno in qual era la lingua dei propri avi, e poi, siccome ecco, anch'io sono una studiosa di dialetto e di tradizioni locali, direi che rappresenterà un valido documento per gli studiosi.
0: Aggiungiamo che la presentazione del volume è in programma questa sera alle ore 20 a Palazzo Bradamante, sede della Comunità degli Italiani di Dignano.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con poca nuvolosità, vento di scirocco da debole a moderato, localmente sostenuto. Temperature massime per oggi fino a 31 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 27 gradi con umidità relativa al 45% e condizioni di alta pressione atmosferica. Le previsioni per domani, tempo variabile e instabile con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni saranno più frequenti e intensi lungo la costa, dove non si escludono veri e propri nubifragi con forti raffiche di vento. Soffierà lo scirocco da moderato forte con punte di tempesta in attenuazione verso la fine della giornata. Mare da mosso a molto mosso, temperature massime lungo la costa tra i 26 e i 31 gradi, nel Gorski Kotar tra i 20 e i 25 gradi. E concludiamo qui l'ultimo GR della settimana. Prossimo appuntamento informativo in lingua italiana lunedì mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.